Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Olha que coisa mais.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Siamo ancora negli anni 60, 1968, e siamo nella prima settimana del mese di giugno. Bentornati all'ascolto del canale dedicato a questa musica gloriosa di 30 anni, e ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le Hit Parade a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Ci occupiamo, come dicevo, del 1968 e in quell'anno succedono cose importanti per un gruppo italiano. Pubblicano il terzo loro disco, che contiene tre successi clamorosi, che si intitolano Applausi, L'ora dell'amore e questa bellissima Io per lei. Sono i Camaleonti.
5: C'era una volta

Beh, se ne sono spezzati di cuori alle note di questa canzone, alla voce splendida di Tonino Crippezzi, leader dei Camaleonti, che abbiamo così piacevolmente ritrovato all'interno della nostra Hit Parade, che aveva anche tra le canzoni presenti questa di Brenton Wood.

0: Questo è il terzo singolo che pubblica nella sua carriera Brenton Wood. I precedenti sono Hideaway del 63, quindi I Want Love del 66 e Baby You Got It del 67, sempre nello stesso anno in cui pubblica poi questa canzone che conquista un po' tutti, un bel soul di quello giusto, Brenton Wood con Gimme a Little Sign. Si chiude l'appuntamento dedicato al 1968 e noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato, non mancate.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più.

0: Once upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Siamo tornati negli anni 70 e precisamente a 1978 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Due canzoni, i soliti 10 minuti a nostra disposizione, due canzoni, dicevo, che arrivano dalla classifica di casa nostra, da un repertorio di grandissimo rispetto e in un periodo in cui si cominciavano a consolidare le posizioni di artisti che poi diventeranno dei classici. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è di un personaggio rivoluzionario all'epoca. Si diploma al conservatorio all'età di 16 anni in violino, in assoluto il più giovane diplomato al conservatorio, un talentuoso, si chiama Angelo Branduardi e inizia un percorso di ricerca della musica in canali che allora non erano affatto esplorati, come quelli della musica popolare, della musica barocca e rinascimentale, che poi daranno l'imprimato, l'impronta della sua produzione, creandogli un pubblico completamente nuovo. Strepitosa questa sua canzone, che era l'appunto 8 dell'Hit Parade del tempo, dal titolo La pulce d'acqua. Angelo Branduardi.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La grande cultura musicale di Angelo Branduardi gli permette di cavalcare gli anni 70 da assoluto protagonista, come succede a un altro artista romano, questa volta che racconta la sua esperienza di militare in una caserma altoatesina e che in occasione della visita di un generale viene ispirato per la composizione di questa canzone dal titolo Generale. E chi se non Francesco De Gregorio?

0: Archiviamo anche il 1978, non senza avervi ricordato quella che era la situazione della hit parade italiana, che al primo posto aveva i Bee Gees di Stayin' Alive. Antonello Venditti, è stato un buon anno anche per lui, con Sotto il segno dei pesci. Elisabetta Viviani con Heidi, che era la sigla di una fortunata serie cartoon televisiva, quindi UFO Robot, altro cartoon con Accaros, e Pensiero stupendo di Patti Pravo alla posizione numero 5, mentre Generale, che abbiamo appena ascoltata, era la posizione numero 6. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra decade con le classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: of Stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
3: L'amore per la moglie Alexandra, quello per l'altro pezzo di cuore colorato di rosso Ferrari. Aspettando il Gran Premio di casa a Monaco, Charles Leclerc rafforza l'unione con il cavallino, lo ha annunciato la stessa casa di Maranello. Un rinnovo pluriennale senza specificare la durata del contratto, forse per mettere a tacere i rumors che davano il 28enne monegasco campione del mondo nel 2022 dalla prossima stagione alla guida dell'Aston Martin. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata. Per me è molto più di un team. Le prime parole di Leclerc, che ha aggiunto: è la squadra che ho sempre amato fin da quando ero bambino, che è diventata per me una seconda famiglia. Sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune, che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Charles è parte della famiglia, fa eco la nota Ferrari. Questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: suoni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Capita Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: Trascorreva la prima settimana del mese di giugno qualche anno fa, nel 1988 esattamente, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80, è con immenso piacere che torna l'appuntamento, piacere per me di sicuro, con le Hit Parade di tanti anni fa, e anche perché troviamo due personaggi di tutto rispetto. Vi anticipo, uno è Rick Astley e l'altro è Gash Patti. Cominciamo con l'ascoltare il primo artista, che è della scuderia di Stock Aitken and Waterman, che in quel momento ogni cosa che toccassero diventava oro, e il pezzo che andiamo a sentire presente nella nostra classifica è Together Forever, Rick Astley.
0: C'era una volta Hit Parade.

Era la posizione numero 15, in quel momento quella occupata da Rick Astley, di una classifica che vedeva al punto 1 Gimme 5 di Jovanotti, quindi 8 Wonder di I'm Not Scared al secondo, e al terzo Africa Bambaataa e gli UB40 insieme per Reckless, un successo veramente molto importante, e al quarto una cantante italiana, Spagna, autrice di Every Girl and Boy. La seconda canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal repertorio di un artista che aveva cominciato a scrivere canzoni già molto tempo fa, nata per fare l'artista, dalla ballerina, compositrice, scrive già nel 64 e nel 65 delle canzoni che però passano inosservate, ma arriviamo a qualche anno dopo, una ventina di anni dopo, quando pubblica questo disco che rappresenta

0: Ricordi a valanga con l'ascolto di queste due canzoni, ne sono sicuro i nostri ascoltatori hanno esperienza sulle spalle, quindi hanno tanti ricordi da far da rivivere anche con i pezzi che noi mandiamo in onda. Beh, del resto questo è il nostro compito, la nostra missione è recuperare le emozioni che si pensava di avere lasciato da qualche parte nel nostro cervello. E voi ascoltate Radio 60 70 80 tutto il giorno e alla fine, dopo un po' di tempo di terapia, vi sentirete molto meglio. Noi ci risentiremo tra un'ora circa, cambieremo decade ovviamente per un altro incontro con Hit Parade del passato insieme a Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese della difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
2: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinanti associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di

guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so a posto, io non so accento, no? Ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
3: avevi altro?
2: Sono un po' migliorato, ma leggermente.

0: Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene,
1: ma senza che
0: non lo so, forse perché mi stringe la gola. Non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Ne uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
1: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
0: L'elmo che fa in guerra.
1: Non si chiama l'elmo.
0: Ma quale elmo? Il caschetto.
1: Il casco
0: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
1: Come no?
0: Ma no, il pompiere
1: inglese. Di che colore?
0: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
1: Ma sono neri.
0: Ma che neri? Ma
1: la polizia americana è vestita di nero.
0: L'americana, quelli italiani?
1: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
0: Vabbè, lascia stare, non.
1: Questi sono i colori!
0: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
1: Non lo so, non ho voglio.
0: I carabinieri.
1: Come i carabinieri?
0: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
1: Ah, non lo so.
0: Ah, non lo sapevo
1: no,
0: io.
1: Non lo
0: ah,
1: sapevo.
0: Vedi? Adesso li guarderemo anche con più. Magari ho detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
1: Chi è?
0: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
1: Chi è?
0: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque sono. Ah, c'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno. Non,
1: dai.
0: Quelli lì, io gli voglio. Lo voglio bene a tutti, ma l'ausiliario. No, allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no, e allora che vuoi da me? Cioè sta casacca, come si chiama?
1: La pettorina.
0: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo, sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte, vai sulla statale, vai con sta casacca, che te piamo tutti, finché non sbalzi fuori dall'autostrada, che ne so,
1: esatto.
0: In un altro paese, ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Quando vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio e poi sono stato io e poi ti smontano casa, ti smontano. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto un culo, cioè ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sono cose che non potete capire, non è.
2: Andrea,
0: non possiamo capire, neanche io.
3: Studio più.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
3: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
2: E pronto Lufthansa?
4: Buongiorno scartavetratori di Wallera.
2: Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
5: Scartavetratori.
2: Sì, scartavetratori. Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai.
5: Devi scomporre le parole.
2: Questo che numero è adesso? Questo che numero è? Ah, questa è la mamma. Questa è la mamma?
5: E quella della linea.
2: Quella, ragazzi, della legge. Non sto capendo più niente. Questo 90 chi è adesso?
5: Non lo so, 90.
2: Ma. È pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Walter Massa. Dovete...
2: ragazzi. No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero.
5: Ma infatti...
2: così se chiamano, io so che è quello.
5: Ma infatti.
2: Ma voi non vi ricordate niente!
5: Ma che servite voi?
3: Ma io sono di qua.
2: Ma tu, ma in un freezer gelati, li metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. So, capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, mortacci vostri.
5: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
2: Quella che vende legna.
5: Quella che vende legna.
2: E qual è il numero?
5: Guarda che se vai qua sotto, scorri.
2: Scorro dove? Dove?
5: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
2: Sta calmo, ti prendo a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
5: Gne.
2: Niente, un numero, cretino.
5: Ma è
2: vende la legna. Ma dove la vende sta legna?
5: Nel nessun negozio.
2: Dove la devo portare la legna io?
5: Da ardere.
2: La legna da ardere.
7: Pronto?
2: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
7: Sì.
2: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
7: Io non tengo l'ulivo.
2: Che il rovere?
3: Il rovere.
7: Io tengo rovere, sì, tarpano e cerro.
2: Non ho capito, tartaro?
7: Tarpano e cerro, ma il cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
2: Il rovere. Rovere, ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. il cerume, ce l'ha il cerume.
3: Ma che cerume, cosa?
7: Sì.
2: C'ha il cerume?
3: Ma cosa?
2: Non sente, urlo più forte.
3: Ma cosa?
7: Aspetti, eh?
2: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
7: Ma chi è lei?
2: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
3: Ma cosa?
2: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
7: No, non c'ho il cerume.
2: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
7: Ma chi è?
2: Volevo ordinare la legna!
7: Prego, quanto te ne serve?
3: Che telefonata,
2: non ce la faccio, non
3: che
2: ce la faccio, telefonata, non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
7: Immaginavo.
2: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
7: No, ho tolto tutto.
2: Ah, ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo, salutalo.
7: Ciao Filippo.
2: Ciao amore, un bacio.
5: Ciao.
2: Adesso lei si sta domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio ad attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dall'indagine, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
3: E l'ho già usata.
2: Quella di plastica, Ugo. Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
3: Sì.
2: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
3: Mi piace.
2: Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
3: Un complesso
2: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni, ragazzi. Tombin Rider.
3: Ma chi?
2: Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
3: Certo.
2: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi
3: sono?
2: Barbara Iannone e Alex Floridia.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello.
3: È vero.
2: Uno ha scritto solo Chalis. Che vuol dire?
3: Che forse se ne hai bisogno.
2: Ah, io? No, per il momento no, però. Comunque se me le regali sono pasticche, no?
3: Certo.
2: Uno scatolone.
3: Uno scatolone.
2: Lo metto in cantina. Tanto non è che scade. No. Al limite i topi si divertono. Insomma.
3: Certo.
2: Vedi le pantecane, sì, ancora. Sbattute sul muro, sì.
3: No, sbattute sul muro.
2: Ma che brutta persona.
4: Andrea.
2: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, ancora buongiorno, che rimane sempre Andrea Catavolo e siamo con Valbisano. Ricordiamo che venerdì invece siamo, anzi giovedì siamo a...
3: a Marmirolo, alla festa del risotto.
2: Allora, Marmirolo in provincia di Mantova, giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Dove? Giovedì sera siamo a Marmirolo alla festa del riso a Mantova, Marmirolo. Provincia di Mantova. A che ora inizia, il tutto, diciamo?
3: Alle 22 inizia lo spettacolo, quindi venite lì per le 21:30. Insomma, tanto la gente sarà già lì che mangia il riso, quindi alle 8 venite lì.
2: È agitato oggi, agitato, un po' nervoso, anche un po' triste, ragazzi.
3: Alle 8? Cioè, la gente verrà prima perché c'è da mangiare.
2: Ti rifaccio la domanda. Tu fai finta che fino adesso hai dormito, ok? Ok, ti svegli adesso e ti faccio: Ugo, a che inizi il tutto a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso?
3: Alle 7 aprono gli stand. Alle 7 aprono.
2: Ok, perfetto.
3: Alle 7 aprono gli stand.
2: Bravo. Ma in che senso aprono lo stand?
3: Lo stand da mangiare.
2: Ah, lo stand da mangiare.
3: Da mangiare, noi saremo nella zona esterna, nell'area feste.
2: Area feste.
3: Che si trova dietro il Rossetto, così mi hanno detto di dire.
2: Il?
3: Il Rossetto. Rossetto. È il centro commerciale.
2: Sì.
3: E noi saremo fuori, il palco è all'esterno, quindi vi aspettiamo. Inizio dello spettacolo, ore 22.
2: Giovedì questo.
3: Questo giovedì.
2: Questo giovedì. Giovedì 5.
3: Dove? A Marmirolo.
2: Giovedì
3: 4.
2: A 4.
3: Il 5 siamo a Bellaria.
2: Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria. Dove? A Bellaria. Il 5. Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria, provincia di Rimini. Quando? Giovedì 5?
3: No.
2: No, venerdì 5. Allora, giovedì 5 siamo a Marmirolo.
3: Giovedì 4.
2: Giovedì 4. Ma lo siamo a 2 e 5, che è più facile.
3: Ma come?
2: No, giovedì 5, venerdì 5, non si può fare, no? No, non si può fare. Allora, giovedì 4 siamo a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso. Mentre il 5, che è venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di
3: Rimini.
2: Lì lo spettacolo inizia molto prima, alle 9. Va bene, allora, le cose abbiamo detto, quelle che dobbiamo dire, possiamo anche andare a casa, voglio dire.
3: Certo.
2: E faccio un bel ponte. Un bel pontino, mezzo ponte. Va bene, portate il costume da Marmirolo. È balneare. Non ho capito. Ah, Marmirolo. Portate il costume a Marmirolo. Perché è balneare, capito?
3: Beh, certo.
2: Ok, allora dillo. Questa è una sfida. Fratello, oggi zero traffico. Come fa Achille a essere in ritardo? Vabbè, Achille è parte con ritardo, cioè è proprio insito in lui. Catavolo, tu sei un genio. Ti ho visto per la prima volta a teatro. Sei veramente, io non ridevo così da quando ero Pischello. Si vedi che da Pischello ha riso, poi non ha riso più. Voglio dire, cioè, può succedere. Vuoi salutare anche un'altra persona che dice: io sono andato a vedere un sacco di comici e non ho mai riso, no, mi facevano addirittura innervosire.
3: Addirittura.
2: Conte, ho riso, Catavolo, grazie della bellissima serata. Vabbè, che vi devo dire? Questi complimenti fanno piacere, ragazzi, nonostante il vento.
3: Il vento
2: caldo. Il vento caldo dell'estate, però adesso è arrivato il fresco. È arrivato il fresco. E questo fresco ce lo portiamo per tutta la settimana. Ci voleva una settimana di fresco. Già si lamenta la gente, no, No. Mi ha sporcato la macchina,
3: non la faccio.
2: Cioè, ha piovuto sabbia. Questa arriva dall'Africa, Io sono razzista.
3: Ma che razzista?
2: Non voglio neanche la sabbia dell'Africa, io. Chi sta meglio di voi? Lavorate 2 ore al mattino e poi non fate niente. Tua sorella non facciamo niente. Cioè, ma ti sembra normale dire una frase del genere a uno che non ha voglia di fare niente come me? Cioè, non. Allora, sì, allora, io poi mi invento i lavori, chiaramente mi invento i lavori, che non è che posso fare solo questo, no, mi invento, cioè, ho tutto il corpo ammaccato. Mi rendo conto che sono anziano perché ho già il corpo tutto macerato, come si dice?
3: Ma che macerato?
2: C'ho le macchie, una volta ti veniva il livido, la nonna ci sputava sopra, 20 secondi il livido spariva. Oggi ti fai un livido, basta, quello lì ti accompagna per tutta la vita, cioè fino a quando muori quel livido sta là, cioè, non, forse perché non c'è più la nonna che ti sputa,
3: può essere.
2: Non lo so. devono sanificare, santificare, non sanificare, devono santificare la saliva delle nonne. Che bello, ah. Che bello. Che in effetti è vero, no? Se a una donna piace qualcosa di te, vuol dire che gli piace, insomma, è come si dice quando uno prende un'infatuazione, è infatuata di te. Se invece a una donna gli piacciono più cose di te, magari è innamorata. Se invece a una donna piace tutto di te, è tua nonna.
4: Ma chi?
2: È tua nonna. Alla nonna, per la nonna tu sei Dio. Se scende Dio mentre lei è in chiesa, praticante, si è fatta tutti i percorsi quelli di Međugorje, tutti i percorsi benessere.
4: Quali benessere?
2: No, per esempio, se lei è in chiesa e il prete è lì che... Andate in pace. E la nonna, qua sto io, mi piace stare qua, non devo fare niente a casa, fa anche più fresco. Se mentre c'è la messa che lei così quella scende Dio, per esempio, no, eccomi, sono il Signore. E sai che ti facevo più bello? Mio nipote è molto più bello.
4: Ma dai.
2: È vero. Sì. Per la nonna tu sei Dio, sei una roba meravigliosa. Ma io vedevo anche quelli un po' mischiati, un po' strani, un po' come te, no? Erano un po', diciamo. Per tua nonna eri il massimo. Cioè, Raul Bova era una fetecchia al tuo confronto. Eri il più intelligente, il più bravo. E le nonne ce l'hanno portate via troppo presto. Devono farcele andare avanti, almeno accompagnarci fino alla vecchiaia, almeno, no? Fino a, perché quando hai un momento di sconforto, un momento di debolezza, come ce l'hai tu stamattina, no? Che sei triste, tu facevi una chiamata alla nonna, ehi, bello di nonna, che c'è? Sì, bello che sei! Al telefono diceva, che bello che ti vedo bene stamattina. Ma sì, bellissimo, mamma mia, sei forte, intelligente, ma troppo intelligente sei. E tu partivi la mattinata, bom bom bom, magari era una botta di cocaina, era una botta di Red Bull. Vabbè, è andata così, ragazzi. Dobbiamo ricostruire il mondo, ridisegnarlo un pochino meglio, perché l'hanno fatto male. Va bene, Fletcher, allora andiamo, ragazzi, andiamo. Buongiorno, ben trovati. Vai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Dica che disco vuole. Me la può cantare.
1: Uguale.
2: No, allora ho sbagliato. Il titolo è Satisfaction.
0: Satisfaction.
2: Però stavo dicendo il coso, il ritornello che fa Again Get Satisfaction.
0: Ma proprio così. Aspetta, che vado a cercare.
2: Tu cerca Satisfaction.
0: Satisfaction. Satisfaction. Faction.
2: Secondo me è Satisfaction.
0: Sta dando, lui corregge. Satisfaction.
2: Quindi,
0: eccolo qui.
2: I can't get no.
0: I can't get no.
2: Cioè non posso to get got.
0: Get prendere.
2: Non posso prendere il no, forse.
0: Ma il no, non posso prendere il no.
2: I can't non posso.
0: Non posso prendere il 6 meno, se no mi abbassa la media. Dai, andiamo avanti, dai. Comunque si chiama gabbietta quella dello spumante, ci hanno scritto. L'hanno scritto in 150, vabbè. Vabbè, la gabbietta, abbiamo imparato un'altra cosa. La gabbietta! Quella di ferro, di coso, di. Che, come si chiama? Filo spinato, sì.
1: Filo spinato!
0: Di filo!
2: Però scusami.
0: Filo di ferro, mi guarda male!
2: No, ma
0: tu
2: aspetta.
0: Mi guardi male, mi guardi!
2: Ti sto dicendo.
0: Ma guarda me, prova a dire la gabbietta, come si chiama la gabbietta quella dello sfumante. Prova.
2: Si chiama la gabbietta quello dello sfumante.
0: Sembra che non capisci!
2: No, ho fatto così. Hai fatto così.
0: Ma io trasmetto con una all'altra parte, con la faccia da salame affumicato. Tu sembri un pezzo, sembri veramente un pezzo di carne affumicata. E quest'altro mi guarda così, cioè è impossibile.
2: Sai perché allora?
0: Dai.
2: Perché quando tu hai detto gabbietta, mi muto a pensare, poi aspetta.
0: Affogati con la panna montata.
2: No! Ci sono alcuni vini, alcuni spumanti.
0: Sì, ho un'immagine bellissima di Ugo davanti al frigo con la mutanda quella dove si vedono tutta la ciccia che esce di fuori, le 7-8 pance, e davanti al frigo in piedi con la ciabatta quella con le unghie di fuori.
1: No.
0: Che prende la boccia della panna montata. E se la mangia così. Questa immagine meravigliosa. Dimmi. Anche perché la panna montata va mangiata così, ragazzi. Davanti al frigo in piedi, fino a affogare.
1: Allora lo fai!
0: Sì, lo faccio. Allora, tutto il resto sono sovrastrutture, cioè non servono a niente. Dimmi, 1, 2, 3, 4! Basta così.
1: Andrea, posso dire una cosa riguardante i podcast?
0: Aspetta, vado a cercare.
1: Allora, mentre tu cerchi, io lo dico. Allora, sul sito nuovo.
0: Sì, attenzione. Allora, lui quando non capisce le cose che dico fa questa faccia qua. L'altro invece quando sa una cosa sgrana gli occhi, cioè io vedo anche il colore, perché fino a quel momento io non riesco a definire il colore degli occhi di Ugo, perché sono tutti stretti, sembra un cinese che ha preso i pugni in faccia. E invece quando sa le cose sgrana, sai che Johnny Facce qua, trasmetto con Johnny Facce. Dimmi.
1: Sul sito nuovo, Andrea, ci sono tutti i podcast, quindi sull'app non ci sono, però sul sito nuovo è tutto regolare.
0: Non ho capito niente, tu hai capito?
1: Allora, no, Achille ancora non c'era, ci hanno detto perché mancano i podcast dell'1 e del 2 giugno sull'app, e ho detto non lo so perché. Sono andato a vedere per curiosità sul sito nuovo invece,
0: sì?
1: Nella sezione podcast, lì invece ci sono tutti, Andrea.
0: Ah, ho capito.
1: È nuovo, l'app forse un po'...
0: Vabbè, non continua a non capire, ma non fa niente. Io non devo capire tanto. Ma è arrivato il pensionato!
1: Eccolo!
0: Il pensionato!
1: È su,
0: il pensionato!
1: È arrivato il pensionato!
0: Non siamo molto coordinati, non fa niente. Questa è la classica camicia a manica corta col taschino da pensionato. Cosa ti porta da queste parti?
3: Niente, a riprendere la vita di prima, perché mia moglie mi ha 7:15 e ha detto dove vai?
0: Infatti non vai più a lavorare, cioè non c'è più la scusa.
3: Dove vai? Anima in pena.
0: Sai che io sono entrato nel tuo cervello per un attimo, ho preso paura. Sono uscito subito. Sono entrato anche nel cervello di Achille una volta.
3: Mamma mia, però sai, non è una bella sensazione.
0: Tristezza, per favore va via, allora... fuori da casa Polloni. Allora, come mai? Come ci si sente da pensionato?
3: Ci si sente
0: che sei inutile, non serve a niente.
3: Non bene.
0: Vedi, è il momento di candidarsi come sindaco. Bravo.

0: De Senzano, vedi?
1: Adesso è tutto
0: fino a ieri ti sembrava una cosa impossibile perché volevi stare con la famiglia, con i figli. Adesso che stai con i figli e la famiglia e basta, tutto il giorno ti sei reso conto che forse devi impegnarti un pochettino, altrimenti invecchi. Vedo arrivare col bastone qua nel corridoio della radio.
1: No, anche perché adesso mi continuano a chiamare.
0: Sì.
1: E sto facendo.
0: Ma dove? All'ospedale?
1: I cittadini con le varie problematiche che ci sono in giro e sto facendo il difensore civico.
0: Ah, ok. Difensore civico sarebbe tipo.
1: Difensore civico quando c'è un contenzioso qualcosa col comune.
0: Chiamano te.
1: Una volta c'era il difensore civico, poi è stato eliminato.
0: Sì.
1: E lo faceva a spese del comune, veniva stipendiato ogni comune.
0: Ah,
1: stipendiava il
0: l'hanno tolto civico, giustamente.
1: Era una persona esperta in diritto amministrativo.
0: Sì.
1: E qualsiasi contenzioso problematica. Si rivolgevano a lui i cittadini e lui si rivolgeva all'amministrazione scrivendo quello che
0: però sapeva che non funzionava. Cioè, lui prendeva i soldi, questo qua, dal comune e doveva andare contro il comune. Cioè, capisci che era un ruolo che non aveva senso.
1: Anche perché.
0: L'hai capita, Achille?
2: Esatto.
0: Ti vuoi svegliare? Sei rimbambito!
2: La veniva pagato dal comune.
0: Sembri la penna che manca dal taschino di sai che nelle camicie col taschino c'è sempre la penna che esce fuori, no? Non ce l'hai. Lui sembra la penna, sei magro come la penna.
1: Anche perché tante persone anziane non hanno una mail, non hanno la PEC, eccetera, e allora chiamano
0: i
1: me.
0: I più fortunati non hanno neanche la moglie, cioè. No, scherzo.
1: Ho fatto anche l'anniversario. Oltre il compleanno, venerdì, oltre la pensione, è il 31 maggio.
0: L'anniversario
1: matrimonio.
0: Cioè tre sfighe così attaccate, ragazzi, ma neanche chi è nato a Natale, cioè sai quelli sfigati che nascono il 25 di dicembre, un regalo solo, ma come? Cioè, sei nato il 25 dicembre, mica è colpa mia, cioè non è
1: la fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Io non ho capito, scusa.
1: La fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Vado a cercare un attimo. Vado a cercare su Google. No, vabbè, sei fortunato perché hai trovato quella giusta, no? Quella che vabbè, andiamo avanti. Oggi gli viene da piangere.
1: Oggi è il compleanno di mio figlio.
0: Pure!
1: Infatti all'1:30 mi sono alzato, l'ho sentito che è rientrato. Abbiamo festeggiato.
0: Nostalgia, cara. Già è triste. Sente il figlio che torna all'1:30, lui è andato a dormire alle 8:30. E dici, mamma mia, che bello quando tornavo anche all'1:30 di notte.
1: Avevamo preparato la torta, il regalo, eccetera.
0: E lui se ne è fregato proprio.
1: No,
0: all'1:30 avete fatto una sorpresa.
1: E via.
0: Ho capito.
1: E oggi riprendiamo la solita vita.
0: Sì, però questa tristezza non mi piace, sta tristezza. Allora, distruggiamo la tristezza con una barzelletta. Vai, secca.
1: Te la racconto sull'ospedale?
0: Quella che vuoi. Poi
2: allegra anche questa.
0: Allegra anche questa. No, sei partito con l'ospedale, voglio dire. Se no, buttati sulle ciabatte della suora. Dai.
1: No, che c'era il ponte del 2 giugno.
0: Uno ha scritto: mi date il numero di Rino, ho bisogno di aiuto.
1: C'era il ponte.
0: Cercatelo su Facebook, Rino Polloni, vi aiuta veramente, vi aiuta.
1: E c'era il ponte del 2 giugno, no?
0: Sì.
1: E perciò tanti partivano. E io venerdì sono passato su in ostetricia in ginecologia.
0: Sì.
1: E c'era un ostetrica.
0: Che bel reparto, eh!
1: C'era un ostetrica che conosco. E gli ho detto: ma cosa fai il ponte? Sai cosa mi ha detto? Parto.
0: Mamma mia. L'ha capita anche Achille, anche la penna l'ha capita. Mamma. Puoi tornare e uscire e rientrare nel forino, perché questa modalità tristezza non è riuscito a fare neanche il tempo comico. Cioè non, Rino aspetta solo la morte. No, dai, non dite così.
1: Via.
0: Mi date il numero, tutti che vogliono il numero di Rino, cercatelo su Facebook e poi votatelo però. Quando si presenterà, perché io lo costringerò a presentare. Votatelo, non fate solo quelli che ho bisogno quando avete bisogno, poi quando non avete bisogno gli girate le spalle. Non è bello.
1: Pensa che settimana prossima, domenica, dovevo partire per andare al mare.
0: Sì. Domenica questa?
1: Domenica prossima.
0: Vai al mare?
1: Sì, ma parto un giorno più tardi perché c'è un'udienza lunedì a Brescia.
0: Sarà contenta tua moglie. Pensa alla moglie. Cioè, per un cretino che devi aiutare, io devo partire il giorno dopo. Me l'ho già organizzata.
1: Lei parte il giorno stesso in camper con gli amici, con Scontrino e Giovanna.
0: Lei parte da sola.
1: Se ne frega
0: proprio. Cioè, stai lì, non ti preoccupare, che io parto.
1: Vado a bere il caffè con gli amici.
0: Con i pensionati,
1: con gli amici.
0: No, con gli amici. Con gli amici pensionati. No. Ah, all'ospedale vai lo stesso.
1: Sì,
0: vai sul posto del delitto. Come si dice? Sul posto. No? Quando sai che l'assassino torna sempre sul posto del.
3: Sul luogo
0: del delitto. Lui torna sul luogo del delitto.
1: Perché
0: anche
1: è il mio punto d'incontro lì. Arrivano tutti.
0: Sì.
1: E io se sto lì all'entrata mi conoscono tutti.
0: Ok. Ma ti danno, prendono i bigliettini o tu dovresti mettere una rotella con i bigliettini?
1: Bravo,
0: la metti all'ospedale con scritto Rino Polloni, problemi Rino Polloni, uno prende il bigliettino e fa le cose.
1: Vabbè. Ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Grazie, fratello.
1: Fate iniziare la giornata con un sorriso con voi.
0: Importante avere anche un lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Rino. Ciao fratello.
4: Studio Più.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok, salute e benessere.
4: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni di al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo, il sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione, anche biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici e superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato alla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali. Questi alimenti sono ricchi di acidi grassi saturi che aumentano il colesterolo LDL, quello comunemente chiamato cattivo, e fanno innalzare anche la pressione. Quindi attenzione, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ho scoperto un nuovo pesce, ha la bocca strana, ha la non lo guardare tu, non lo guardare. No, non lo sto guardando. Parte la gabbietta dello spumante.
2: Non lo sto guardando.
1: Infatti, allora, guardalo ma così. E ti giri subito, basta, la faccia di Achille. Recentemente scoperta una sorprendente nuova specie di pesce a largo della costa del Venezuela, ma il processo di classificazione scientifica è ancora in corso, non ha ancora ricevuto un nome, anche se, voglio dire, dalla bocca voi siete dei maialini e pensate male.
2: Noi.
1: Tu non hai manco visto il pesce,
2: ma immagino.
1: È un pesce donna. È una specie, diciamo, di... Che fai? Continui a guardare?
2: No, non guardare.
1: È una non è una platessa. Comunque c'ha la bocca strana, dai, ha una bocca strana. Io non è una platessa. Andiamo avanti. È un bel pesce, è un bel colore,
2: tra l'altro.
1: È un bel colore.
2: Elegante.
1: Possiamo andare avanti.
2: È un blu per un bel abito da sera.
1: Ma quale è blu? Solo tu hai visto il colore, c'era, hai notato il colore, c'era una. Ma che fai? Noti i colori.
2: Per dire che comunque per guardare anche altri aspetti del pesce, comunque, capito?
1: In che senso?
2: Cioè, nel senso che sicuramente la bocca, tutto. Il contorno delle, cioè, era, è una bocca particolare, capito?
3: Era tanto bella la battuta, era finita.
1: Infatti era finita. La battuta la vuoi rovinare? Cioè, quando la battuta va, che è simpatica, è bellina così quella, se tu azzecchi parole, rovini quello che abbiamo fatto, capito?
2: Sì, no, non volevo.
1: E lei non me l'hai fatto. No. Adesso ne esci fuori tu, dai.
2: Allora, il pesce, il pesce, io a volte
1: devi fare una battuta più bella della capito? Certo, se tu ti è, devi superarla, poi, capito?
2: Che pesce con la pescioluna?
1: Stai distruggendo tutto, capito?
2: Allora, una battuta.
1: La prossima volta che lo fai, io esco e me ne vado e ti lascio così, capito? Non ti aiuto nemmeno.
2: Siamo al Venezuela. Siamo
3: al Venezuela.
2: Nel Venezuela.
1: Sì.
2: Attenzione, mi hanno suggerito. Mi hanno filtrato una notizia.
1: Sì.
2: Dei venezuelani hanno fatto una ricerca. C'erano i pescatori? No, i pescatori del Venezuela.
1: Momento veramente imbarazzante questo. Non so se possiamo classificarlo solo imbarazzante o qualcosa di più. Cioè non...
2: Allora, aspetta.
1: Cose da non fare in radio. Cioè, di no. Allora, dai, un catalogo di cose che uno non dovrebbe fare per fare lo speaker radiofonico.
2: Facciamo innanzitutto un'analisi.
1: Sì.
2: Allora, parliamo di quello che riguarda notizia. Notizia, analizziamo la notizia. Notizia.
1: Cioè, mi sente quando Gatto Silvestro si arrampica sul vetro che scivola giù perché il cane gli ha buttato sopra l'olio e bollente anche. E lui cerca ma scivola. Uguale.
2: No, è come se fosse una piccola lezione
1: per gli
2: altri, capito?
1: Sì.
2: Allora, analisi della notizia. Situazione.
1: Sì.
2: Siamo in.
1: Accorcia però perché se no ti prendo a pugni, giuro.
2: Venezuela!
1: Pronto?
4: Chi è?
2: Sì, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Anche lei è una pasta dal mare.
2: È una pasta dal mare?
4: Sì.
2: È una pasta del mare.
1: Ti stanno suggerendo, è una pasta del mare.
2: È una pasta del mare.
4: Passera del mare.
1: Passera del mare!
2: Ti
1: ha suggerito la battuta. Grazie! Ciao fratello!
3: Che tristezza!
1: È una passera di mare. Passera di mare. Esiste il pesce passera di mare, capito?
3: Sì, certo.
1: Vai, allora fai finta che sia tua. Vai. Ah, un pesce in Venezuela che non ha ancora il nome, c'ha la bocca. Vai.
2: Allora,
1: che tristezza, ragazzi.
2: Ma sai che questa notizia qua del Venezuela, no? Questa qua del Venezuela dove dei tipi hanno trovato
1: non so se ridere o piangere, cioè non c'è quell'imbarazzo strano.
2: No, questi qui no, che hanno trovato
1: Achille sta soffrendo, sopprimetelo. Vuoi rimanere la battuta
2: sì.
1: O no?
2: Questi sub qua, questi qua che erano sotto.
1: Ma che sub, quel sub, pescatore. Pronto.
5: Achille.
2: Sì.
5: E come si chiama il pesce di prima?
2: Come si chiama?
5: Pesce stup.
4: Uffa!
1: Cos'ha detto? Stuppa ha detto?
2: Stuppa,
1: stuppa, stuppa, stuppa. Vabbè, andiamo no,
2: comunque, in Venezuela
1: Achille mi cala la palpebra, è una donna che te lo scrive. Cioè, mamma. Vorrei raschiarmi? No, andiamo avanti. Sempre donne.
2: Comunque qua in Venezuela
1: abbattilo cadavolo, sta soffrendo.
2: Sì. Dei tipi hanno trovato un nuovo pesce.
1: Sì, tu hai trovato solo quello padulo, vero? Così ne usciamo, capito? Okay. Dai, continua!
2: Sì.
1: Falla la battuta! Ma giuro che lo annaffio adesso!
2: Hanno trovato questo pesce qua!
1: Sì, c'ho un bicchiere d'acqua pieno, glielo tiro in faccia!
2: Hanno trovato un pesce!
1: Sì! Okay,
2: con una bocca molto particolare!
1: Particolare, sì!
2: È un po'.
1: Ma non c'è bisogno di descriverla!
2: Però stanno ancora.
1: Non l'ho mai vista poi, no? Cosa descrivi? Qualcosa che. Vai a cercare!
2: Hanno un dibattito sul nome!
1: Non è un dibattito, non gli hanno ancora dato il nome, non c'è nessun dibattito!
2: Hai capito? Allora mi hanno scritto, mi hanno chiesto, a chi? Ma tu che. Come lo chiameresti? E gli ho detto, Potto, io lo chiamerei la passera di mare.
1: Che bella battuta!
5: Bravo, bravo,
1: bravo!
5: Bravo,
1: ragazzi, che tristezza!
5: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità, Andrea.
1: Ah, ok. Vabbè, potevi dirlo prima, così evitavamo tutto sto casino.
5: No,
1: cioè
5: non ho sentito.
1: No. Quando l'hai detto?
5: Ho detto, mentre stava parlando a chi, ho detto, Andrea, c'è la pubblicità.
1: Vabbè, ma sgrana un po' di più gli occhi, altrimenti non...
6: Andrea, tavolo. Show! Su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere!
8: Su Radio 67.

0: Radio 60 70 80.
1: A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto: puoi dire a Katia di non starmi attaccato al sedere con la macchina e che l'amo tantissimo. Bella sta cosa. Si vede che sono usciti di casa, no? Lui davanti, lei dietro, nel senso con sì, due macchine, sì, sì. E lei gli sta appiccicata, è innamorata, capito? Non riesce a staccarsi da te, capito? Levati! E mi stai troppo attaccato. Anche Ugo, per esempio, sta sempre attaccato alle macchine. Sei innamorato degli automobilisti.
2: No.
1: Lui va proprio sotto, che prima o poi sbatterà il muso, prima o poi. Sicuramente prima o poi. Uno basta che fa una mezza frenata, tu gli vai addosso, cioè non. Senza problemi proprio. Vabbè, fa niente. Chi se ne frega, voglio dire, tanto. Buongiorno Cadavolo, io vorrei fare uno scherzo a mio fratello. Ha una Ducati, inventa te. E in che senso?
2: Cioè, abbiamo capito solo che ha la moto.
1: Ha la moto, la Ducati però, Panigale, la Ducati Panigale. La Panigale è quella. Quella là, insomma. Sì. Allora, se mi dai un po' di indizi, magari lo scherzo lo faccio, ma se. Che mi invento? C'ha la Ducati Panigale. Allora, non lo so, è andato da qualche parte nel weekend, non lo so, ma per dire la lascia in garage, faccio finta che gliel'hanno rubata, dove c'è la parcheggiata, un po' di indizi, ragazzi, un po' di fantasia. Non è che posso inventare cose che poi non sono reali, poi ci sgamano, già ci sgamano. Se invento cose che non sono reali, che non appartengono alla realtà delle cose, poi è un casino. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivato al lavoro. Katia, questa è la fidanzata, capito? Quella che stava dietro, appiccicata. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivata al lavoro, Katia. Quindi non ho capito.
2: C'è amore proprio.
1: No, nel senso che lui non vuole che lei gli stia attaccata al sedere della macchina. Perché? Perché ha paura che lei lo controlli dove va. Ma si può controllare anche a distanza, anche con dei microchip.
2: Microchip?
1: Certo. Quando uno vuole sapere una cosa, basta che mette una cosa e è fatta, non lasciamo stare, non scendiamo in particolari. È bello sapere di essere cornuti, no? È bello sapere, ma perché uno è cosciente perlomeno, capito? Tu lo sai e allora combatti con la stessa moneta.
2: Certo.
1: Tu, certo, non è che stai lì con le mani in mano. Tu hai lanciato il sasso, che faccio io? Faccio il portiere, faccio. Tu lanci il sasso o lancio anch'io? Lo lanciamo in due, magari ci incontriamo, capito? Non si sa mai. Cadavolo, commenta questa. Miliardario che si autodefinisce il primo padre della Cina avrebbe avuto centinaia di figli. Ma in che senso? Non ho capito.
2: E questo miliardario, Andrea, padre della Cina?
1: Ma che padre della Cina? Padre della Cina?
2: Sì, hai detto.
1: Ma no! Il primo padre della Cina!
2: Il primo padre della Cina?
1: Ma in che senso? È il primo padre nel senso che c'ha più figli di tutti. Non è che è il padre della Cina.
2: Vabbè.
1: Chi è? Xiao Ping.
2: Chi è?
1: Che ne so?
2: Chi è?
1: Come si chiama il presidente della Cina? Come si chiama?
2: Non lo so.
1: Dio. Allora, Xiao Ping, tanto non cambia niente, non lo sa nessuno.
2: Xiao Ping.
1: Vabbè, se n'è andato. Dimmi.
2: Questo qua.
1: Quando non capisci le cose, tu.
2: L'ho capita.
1: Allora adesso l'hai capita.
2: Questo miliardario ha 100 figli. Dici di avere 100 figli. È quel primo padre della Cina.
1: In che senso il primo padre? Adesso l'hai capita.
2: Perché c'ha 100 figli?
1: Ma prima non l'avevi capito.
2: L'avevo capita, mancava la il.
1: Ma mancava qualcosa. Mancava
2: l'articolo. Il primo padre.
1: Il primo padre. Nel senso che si sente, capito, so io quello che, capito?
2: Sì, sì.
1: Il piuttosto di tutti. Sono io il Lentidur.
2: Yeah.
1: Lentidur. Non lo so, non, comunque c'ha 100 figli. Vabbè, prima cosa devi mostrare che sono tutti tuoi. Lui ha detto mi assomigliano, assomigliano anche a tua zia, a tuo fratello, al vicino di casa, alla zia del vicino di casa. Sono tutti uguali, come fa a dire sono miei, bella forza. Sono tutti uguali. Che poi per noi sono tutti uguali i cinesi, ma non sono. Per loro no, capisci? Cioè, nel senso che se tu qua vai in un ristorante di sushi, per esempio, no? Arrivava il cameriere dici vuoi e ordini qualcosa così. Ne arriva un altro, dici scusa, ma il foglio che ti ho dato prima, lui fa, ma non ero io. Come no? Siete tutti uguali, vestiti uguali, la faccio uguale. Per te sono tutti uguali, non cambiano. Per loro invece che si vedono, che loro che vedono le differenze.
2: Certo.
1: Pensano, glielo ho mai chiesto. Io glielo devo chiedere. Io glielo voglio chiedere. Se la prossima volta che vado, dici, ma voi notate le differenze? Perché io non le noto. Cioè, pensa, sai quei giornali che fanno nota la differenza, che ci sono, c'è il disegno e nell'altro disegno ci sono 5-6 cose che mancano, no? Tipo il fungo, Biancaneve, il cappello di Pinocchio e via dice, i puntini della zebra per dire per dire, no, nell'altro disegno non ci sono. Ecco, la stessa cosa vorrei fare con, faccio due foto di due cinesi, nota le differenze. Diventa difficile, diventa. Per quelli, sai, quelli che prendono quella settimana enigmistica, quella tosta, quella per super professionisti, quelli con la sigaretta in mano sotto l'ombrellone, che stanno lì tutto il giorno a fare quella cosa là. Dici, ma perché vai al mare per la settimana enigmistica? Ecco, l'ultima difficoltà, nota le differenze tra due cinesi. Cioè, non è male.
3: A tavolo.
4: Show!
3: Su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Siamo ancora negli anni 60, 1968, e siamo nella prima settimana del mese di giugno. Bentornati all'ascolto del canale dedicato a questa musica gloriosa di 30 anni, e ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le Hit Parade a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Ci occupiamo, come dicevo, del 1968 e in quell'anno succedono cose importanti per un gruppo italiano. Pubblicano il terzo loro disco, che contiene tre successi clamorosi che si intitolano Applausi, L'ora dell'amore e questa bellissima Io per lei. Sono i Camaleonti.
6: C'era una volta

Beh, se ne sono spezzati di cuori alle note di questa canzone, alla voce splendida di Tonino Crippezzi, leader dei Camaleonti, che abbiamo così piacevolmente ritrovato all'interno della nostra Hit Parade, che aveva anche tra le canzoni presenti questa.

0: Questo è il terzo singolo che pubblica nella sua carriera Brenton Wood. I precedenti sono Hideaway del 63, quindi I Want Love del 66 e Baby You Got It del 67, sempre nello stesso anno in cui pubblica poi questa canzone che conquista un po' tutti, un bel soul di quello giusto, Brenton Wood con Gimme a Little Sign. Si chiude l'appuntamento dedicato al 1968 e noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato, non mancate.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: degno che vuoi.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Siamo tornati negli anni 70 e precisamente al 1978 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Due canzoni, i soliti 10 minuti a nostra disposizione, due canzoni, dicevo, che arrivano dalla classifica di casa nostra, da un repertorio di grandissimo rispetto, in un periodo in cui si cominciavano a consolidare le posizioni di artisti che poi diventeranno dei classici. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è di un personaggio rivoluzionario all'epoca. Si diploma al conservatorio all'età di 16 anni in violino, in assoluto il più giovane diplomato al conservatorio, un talentuoso, si chiama Angelo Branduardi e inizia un percorso di ricerca della musica in canali che allora non erano affatto esplorati, come quelli della musica popolare, della musica barocca e rinascimentale, che poi daranno l'imprimatore, l'impronta della sua produzione, creandogli un pubblico completamente nuovo. Strepitosa questa sua canzone, che era l'appunto 8 della Hit Parade del tempo, dal titolo La Pulce d'Acqua. Angelo Branduardi.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

grande cultura musicale di Angelo Branduardi gli permette di cavalcare gli anni 70 da assoluto protagonista, come succede a un altro artista romano, questa volta che racconta la sua esperienza di militare in una caserma altoatesina e che in occasione della visita di un generale viene ispirato per la composizione di questa canzone dal titolo Generale. E chi se non Francesco De Gregori?

0: Parade.
1: Archiviamo anche il 1978, non senza avervi ricordato quella che era la situazione della Hit Parade italiana, che al primo posto aveva i Bee Gees di Stayin' Alive. Antonello Venditti, è stato un buon anno anche per lui, con Sotto il segno dei pesci. Elisabetta Viviani con Heidi, che era la sigla di una fortunata serie cartoon televisiva, quindi UFO Robot, altro cartoon con Actaros, e Pensiero stupendo di Patty Pravo alla posizione numero 5, mentre Generale, che abbiamo appena ascoltata, era la posizione numero 6. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra decade con le classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Cesellini.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinale finali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Trascorreva la prima settimana del mese di giugno, qualche anno fa, nel 1988 esattamente, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80, è con immenso piacere che torna l'appuntamento, piacere per me di sicuro, con le Hit Parade di tanti anni fa, e anche perché troviamo due personaggi di tutto rispetto. Vi anticipo, uno è Rick Astley e l'altro è Gash Patil. Cominciamo con l'ascoltare il primo artista, che è della scuderia di Stock Ape and Waterman, che in quel momento ogni cosa che toccassero diventava oro, e il pezzo che andiamo a sentire presente nella nostra classifica è Together Forever, Rick Astley.
0: C'era una volta Hit Parade.

Era la posizione numero 15, in quel momento quella occupata da Rick Astley, di una classifica che vedeva al punto 1 Gimme 5 di Jovanotti, quindi 8 Wonder di I'm Not Scared al secondo, e al terzo Africa Bambaataa e UB40 insieme per Reckless, un successo veramente molto importante, e al quarto una cantante italiana, Spagna, autrice di Every Girl and Boy. La seconda canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal repertorio di un artista che aveva cominciato a scrivere canzoni già molto tempo fa, nata per fare l'artista, dalla ballerina, compositrice, scrive già nel 64 e nel 65 delle canzoni che però passano inosservate, ma arriviamo a qualche anno dopo, una ventina di anni dopo, quando pubblica questo disco che rappresenta

0: bei ricordi a valanga con l'ascolto di queste due canzoni, ne sono sicuro. I nostri ascoltatori hanno esperienza sulle spalle, quindi hanno tanti ricordi da far da rivivere anche con i pezzi che noi mandiamo in onda. Beh, del resto questo è il nostro compito, la nostra missione è recuperare le emozioni che si pensava di avere lasciato da qualche parte nel nostro cervello. E voi ascoltate Radio 60 70 80 tutto il giorno e alla fine, dopo un po' di tempo di terapia, vi sentirete molto meglio. Noi ci risentiremo tra un'ora circa, cambieremo decade ovviamente per un altro incontro con l'Hit Parade del passato insieme a Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Cesellin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad avere un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

vacanza, io so. Le anticipo le vacanze. Buongiorno a tutti da Pierangelo, ciao, fino alle 18 insieme, mi raccomando, bella musica, perché quando si richiedono i pezzi, specialmente con i vocali, devono essere facili da annunciare, e poi, siccome li dovete annunciare voi, insomma, fate volis 351-351-1000, vai, primo disco di oggi, questo lo annuncio io, dai, vabbè, questo non c'era il vocale qua, perciò...

0: Sono bravi, davvero, guarda che sto sentendo dei messaggi favolosi, siete bravi, bravi, bravi, bravi. E dopo, quando sono le 18, anzi un po' prima, io voterò il migliore. Sì, dirò chi secondo me è stato il più bravo, mamma mia, guarda quanti che ce ne sono. Incominciamo subito col primo. Dov'è? Per un giorno mi sento DJ.
1: Vedi? Ciao Pierangelo, sono Robin Zeta. Come hai detto tu, presentiamoli noi i dischi oggi. Allora, vorrei ascoltare un pezzo dei Dubby Brothers del 73, ballabilissimo, si chiama Long Train Running. Fantastico, va bene così. Pierre, anche gli altri fanno così dopo, saluti.
0: Certo, certo.

0: Hai visto che disgiochi che ho qua oggi? Oggi ho dei disgiochi che sono qua. Sono la fine del mondo. Grazie Bon Train Running dei Doobie Brothers. Adesso c'è una disgiochi, una donna questa, eh? Chi è?
1: Fa sentire. Stiamo andando al mare con pinne, fucile ed occhiali. Quando il mare è una tavola blu. Ciao.

C'è da morire con la... Davvero c'è da impazzire. Buon mare con le pinne, fucine ad occhiali. Era Edoardo Vianello. Mamma mia, non pensavo che fossero così bravi io, davvero. Ma guarda qua.

Così sentiamo tutte le voci d'Italia, d'Europa, le sentiamo tutte, sono una più bella dell'altra, vedi che bello. Happy Song, la Baby's Gang, che c'è qua?

0: Grazie che ci intrattieni con queste cose bellissime. Ciao ciao, Barbara da Verona.
1: Eccolo Barry White. You see the trouble with me.

0: Allora, cara Barbara, ho scelto questa You See the Trouble with Me di Barry White, perché altrimenti sentiamo sempre le solite. Ma lui, tra le altre cose, non ne ha sbagliata una, perciò pesca quello che ti pare, vedrai che sicuramente non sbagli. Vabbè. Va bene, grazie, buon pomeriggio anche a Barbara. Chi c'è?
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Buongiorno a tutti. Volevo sentire un brano dei Eagles. Il titolo si chiama One It Is Now, un pezzo che è fantastico, mi ricorda la gioventù, eh? Vabbè, va. Buongiorno a tutti, ciao.

0: Vincenzo, ricordi di gioventù 1974-75 giù di lì, insomma, era One of His Nights degli Eagles. Anche qui lo stesso discorso, quando vai in questi gruppi hai sempre l'imbarazzo della scelta, ma siccome una va il doppio dell'altra, perciò dov'è il prossimo disc jockey? È qua,
1: eh? Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi mi piacerebbe farvi ascoltare una canzone degli Sparks, Beat the Clock. Buon divertimento a tutti, ciao, vai!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Moni da Mantova. Meno due. È possibile ascoltare Bolle di Sapone? Ferrara, arrivo.

0: cosa succede in città, giusto? Un grande Vasco con bolle, bolle, bolle, bolle. Sono bolle di sapone, Monia. Fra due giorni Ferrara ti aspetta.
1: Era il 1970 e qualcosa, forse. Rick Dees, Disco Dark, Daniele da Forlì. Evviva!

0: disco Duck, che ricordi? Rigby's and his Castle Idiots 77, Judy Dillon. Ma c'ho a che fare con dei giochi incredibili.
1: Benvenuti su Radio 60 68.

0: c'ha ragione anche lei, però.
1: Devi pagare una cena, perché qua ognuno fa DJ e oggi non lavori. Devi pagare una cena, una pizza. Ciao.
0: Oggi non lavoro, oggi lo faccio fare a voi i giochi. Siete così bravi, ma guarda che roba. È una soddisfazione, davvero. Senti, senti, uno più bravo dell'altro. Mamma mia, ragazzi. Non pensavo.
2: Ragazzi, negli anni 70, 70, 80, il migliore al mondo. Stefano da Casarile vi farà sentire adesso una canzone bellissima di Bob Marley. La mitica No Woman No Cry. Forza, ragazzi, fatela girare.

Allora io bisogna che organizzo qualcosa per quest'autunno, bisogna che organizzo ogni giorno avere un ascoltatore di radio in diretta. Cioè, davvero, uno di voi che ogni giorno venga in diretta con me. Ah, guarda che sarebbe una figata, Hai sentito? Sono bravi a fare anche di giochi gli ascoltatori. Io ho degli ascoltatori che sono qualcosa di particolare. Tolto questo, no, c'è anche lui. Oggi se l'annuncia lui, si fa tutto lui. Vedi, guarda, guarda, guarda.

0: sono in vacanza.
1: Buon pomeriggio, patriottico Pier Luigi da Riccione. Oggi voglio farti cominciare la trasmissione con una bomba atomica. Vorrei ascoltare la canzone Don't Look Back dei mitici Boston. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.

0: Beh, che ti posso, andate. Grazie Luigi, grazie a Riccione. Riccardo, sai che non ho capito il pezzo che vuoi ascoltare? Me lo devi scrivere, perché effettivamente non riesco a capire. Di comeback ce ne sono 1,5 miliardi. Devi dirmi giusto il pezzo, grazie.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti, la violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo corrito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad avere un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
5: Buon pomeriggio, grande Pier. Guarda, per una trasmissione in tua compagnia in diretta dall'oceano, sì, torno, sì, in, sì, Italia, giusto per fare la trasmissione con te, poi torno qua, perché
6: lo facciamo,
5: sta veramente
6: lo facciamo,
5: bene al
6: lo
5: momento,
6: facciamo.
5: Devo tornare comunque in Italia tra poco. E grazie per settimana scorsa, perché la richiesta che ti aveva fatto quella splendida ragazza, poi tu purtroppo non, sì, hai potuto, sì, mettere, sì, il disco che lei ti ha richiesto.
6: Era tardi, era
5: hai
6: tardi.
5: Scelto, sì, sì. Night Mai stati nei Modi Blues e hai riscosso un successo incredibile, sei diventato l'idolo, guarda laggiù, qui giù, ecco. Bene, comunque Pierre, cosa ne dici oggi di quel pezzo? A me piace molto rock piuttosto movimentato, Comeback Baby della Jelly's Band. È un pezzo molto molto bello, a me piace molto, se riesci a metterlo. E comunque Pierre, tu chiama, io arrivo, mollo tutto qua, torno lì da te e poi ritorno qua. Ciao Pierre, buon pomeriggio e anche a tutti gli ascoltatori.

0: Not a Gaia's Band era Comeback. Lo facciamo, un giorno lo dedichiamo agli ascoltatori. Da quest'autunno verrete ospiti un pomeriggio magari alla settimana, così facciamo la trasmissione insieme. Ma oggi stiamo dando voce agli ascoltatori, e tutti gli ascoltatori per 3 ore diventano DJ di Radio 60 70 80.
1: Buongiorno, qua il vostro DJ Massimo da Sarezzo, ora vi faccio ascoltare Bandolero del Paris Latino. Qui è il Paris Latino del Bandolero, non mi ricordo, ho fatto confusione.

0: Qua mi dicono se mi piace la torta, cos'è la cheesecake. Certo che mi piace, certo che mi piace. Barbara, spediscimene un pezzetto che qua... Mazza, la sta facendo, hai capito? Chi c'è ora qua? Chi c'è?
1: Amico mio, noi qui siamo arrivati al mare, ma c'è un vento caldo dell'estate. Ciao!

0: a salvo, un abbraccio a voi tutti e niente, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.
1: Maria Laura, buon pomeriggio! Eccolo qua il grande Ramazzotti, stavolta con terra molto promessa, molto.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Buongiorno radioascoltatore di Radio 607080. Per rendere un pochino più movimentata la giornata, ora trasmetteremo You Don't Love Me di Downpen. Buon pomeriggio a tutti.

0: tanto sforiamo, ma ogni tanto però capita poche volte. Tom Penton, You Don't Love Me, molto, molto bello, va bene. E stavolta è colpa sua, eh? No, no, no, no, dovete dare la colpa a lui, no, che fa di giochi oggi.
1: Ascoltami, quel
0: messaggio. Sì, sì.
1: E someone somewhere in summertime they simple mind. Poi ti volevo chiedere,
0: sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: alla fine sei venuto a vivere qui dalle nostre parti verso Ravenna? Ciao, un saluto da
0: Ravenna. Ravenna dovevo andare io. Ma io dovevo, ah, ma insomma io dovevo andare a Varese qua, ma non mi trovano casa. Non mi trovano casa, caro. E allora io devo restare qua. Va bene, dai, someone somewhere in the summertime. Questi sono i Simple

0: Buona giornata. Oggi qui da noi c'è un po' il mare incazzato e quindi niente immersione, l'acqua è torbida, le onde sono movimentate, però non ci siamo persi d'animo. Siccome abbiamo le seppie in calore, ci siamo messi lì a fargli un po' di cura per questi accoppiamenti. Abbiamo fatto un po' di pedicure, un po' di rimmel, ecco. E così si presentano in una maniera un po' più adeguata,
1: decorosa, sì sì.
0: Per non pettinare i calamari, se tu hai piacere, una canzone degli Euro. Grazie Pier, facci due risate, però. Ciao caro.
1: Sì, sì, sì.

0: hai sentito? Hai sentito? Roby, hai sentito che ti dicono? Va?
1: Guardoni che subacquei.
0: Sono dei guardoni subacquei. Ma lasciatele stare. Cos'è? Ce l'hanno qualcosa con le cozze? Con le seppie, con le seppie, con le seppie. Oh mamma mia, mamma mia. Allora era Rock Night, ho scelto questo degli Europe. Roby, quando c'è il mare impetuoso al tramonto, non si può andare a fare delle immersioni perché non si vede un tubo. Che vai a fare? Vai a pettinare i calamari.
2: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castelnuovo. Sì. Ti scrivo il titolo della canzone perché non sono capace a dirlo. Ciao.
0: Ai ai ai ai ai ai, Cinzia, disjockey bocciato oggi. Va bene, dai. Fa niente, però ho scelto un bel pezzo, perciò la scusiamo, oggi la scusiamo. Living in the jungle. Che bello vivere in una giungla. Io Tarzan. Tu? Sei citta tu.

Beh, grande pezzo, Gigi, hai scelto John Tropea con Living in the Jungle. Io ritengo sempre un gran pezzo questo, eh? Ah, guarda, guarda, sempre e comunque, va bene. Devo salutare il mio amico Andrea Tortellino. Non so se è il tuo nome e cognome o se si chiama Tortellino di cognome, capito? Andrea, cos'è che vuoi tu? E non la gay? Va bene. Troppo forte, guarda.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Manto. Oggi mi piacerebbe ascoltare un artista straordinario, Ivano Fossati, con una delle canzoni più belle che siano mai state scritte in Italia. Di tanto amore, se è possibile. Grazie.

0: Milano Fossati, quello delle quello dove c'è appunto anche la mia banda Suonerock, di tanto amore. Grazie Remo di Mantova, apprezzato il disco, apprezzato.
1: Sì. Oggi ti richiedo un pezzo della mitica PFM. Impressioni di settembre, e lo dedico a tutti in ascolto, vabbè, non c'è bisogno di regole, comunque.

Lasciamo stare le donne oggi, lasciamole stare. Sono molto impegnate perché devono fare le disc jockey oggi, hai capito?

0: Pure c'ha ragione Giovanni. Giovanni, sai che hai ragione,
1: A scanso di equivoci vi dico che da DJ in erba, non in erba in quel senso, sì, ma nel senso reale, da DJ in erba, vorrei dirvi, sì, donne, fatevi avanti, perché donne DJ sempre bene bene accette, o no Pier?
0: È vero, no, hai ragione, hai ragione. Guarda che mancano le donne di giochi, le donne speaker mancano e sarebbero molto apprezzate, ma si vede che è un lavoro che a loro non piace, può essere, comunque... È vero, è vero.

0: Giovanni, hai detto di farvi avanti, fatevi avanti donne, no? Perché i giochi, le donne sono sempre ben accette, ma perché la voce della donna in radio piace molto. Quelle poche che ci sono sono giornaliste, non sono dei giochi. E trovare una donna che magari abbia una certa età e che abbia conoscenza musicale non è facile. Ci sono, ma hanno altri impegni, diciamo così, no? Poi ci sono i fidanzati oppure i mariti che sono gelosi, eccetera, eccetera. Sai che questo è un lavoro un po' particolare? È un lavoro molto rock and roll, diciamo così, no? Perciò sei sempre in giro, fai una vita un po' così disordinata e magari tante donne rinunciano a questa, io la chiamo attività perché in effetti è un'attività, no? È vero? Ci rinunciano, non so perché, va bene, e conosco parecchie e purtroppo dicono no, è troppo incasinato, eccetera, eccetera, va bene, grazie Giovanni per avercelo ricordato e averlo ricordato alle donne che stanno ascoltando la radio, più che altro. Era Impressioni di Settembre.
1: Ma buongiorno dal Max ascoltatore di 60, 70, 80. Oggi vi proporrei l'ascolto di un brano dei Delegation, In the Night. Saluti a tutti.

0: cattiva dei Delegation, questa chitarrina favolosa, che l'hanno messa in pazza di dolofo. Me, you and I, in Arecek, mamma mia. E anche questa In the Night, grazie Max. Lui poi, vabbè, insomma, è innamorato dei Delegation. E quando uno poi è innamorato di un gruppo, non c'è nulla da fare, vero? Così capita un po' a tutti, Sì, assolutamente. Perché un disco tira l'altro, è così. Allora, è il caso di allacciarsi le cinture di sicurezza qua? Direi proprio di sì.
1: Ciao, sono Fabrizio D'Ancona, mi potresti mettere delle Zeppelin in culo all'Otolobo? Grazie, ciao.

0: la cheesecake te la spedisco domani, perché è meglio che stia in frigo almeno un giorno. Ciao ciao, ah, te la spedisco domani. Prendila al volo. Ciao.
1: Sì sì, lo prendo, Barbara. Cerca di mandarla con un frigo, però, perché se la mandi con un corriere normale, sai cosa arriva. Grazie per Wall of Love. Di questi grandi, grandissimi, come si chiamano? Non me lo ricordo più.
2: 60, 70, 80, live.
3: Radio 60, 70, 80. Una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, vecchio leone, grande Pier.
4: Vecchio leone, sì.
3: Genesis,
4: sì, giusto, giusto, giusto,
3: giusta, Pier.
4: Perfetto, perfetto.
3: Ciao,
4: perfetto,
3: buon pomeriggio, grande Pier.

Grazie Massimo, ho scelto 5 o'clock in the morning perché insomma dopo i Genesis con Fifth ci stava bene, devo dire. Grazie anche a Mario per aver richiesto i Genesis, ogni tanto una bella spalmatina di cose molto raffinate, ci sta molto molto bene, devo dire. Allora, giovedì 4 giugno sono le 16.52, io direi di mettere questa canzone che l'ha richiesta Guglielmo, eccola qua, Guglielmo.

0: Ma guarda gente, quanta gente è già al mare, ragazzi, mamma mia. Non pensavo che io già al 4 di giugno la gente fosse così in massa al mare. Ce ne sono già tanti, eh. Bene, bene. Sai, il periodo forse più bello per andare al mare per le famiglie penso che sia questo, no? Specialmente se il tempo è clemente, speriamo, eh. Cambia per un attimo, ma poca roba, qualche oretta, insomma, già sabato e domenica sembra che il tempo si ristabilizzi un po' in tutta Italia, speriamo, va bene. It's a Driver Street, fantastico Guglielmo. Prossimo di giochi chi è?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 607080. A questo punto è arrivato il momento di farvi ascoltare Donna Summer con Feel Love, Giovanni Varese. Grazie.
0: Guarda che oggi ho provato a fare questo esperimento, ma sono bravi davvero, eh. Mazza che disgiochi che ci sono, guarda.

ragazzi, sono Giacomo, il Mysticus Cavugliese. Senti un po', si potrebbe ascoltare Margherita Non lo sa di Dori Ghezzi? Vedi tu cosa puoi fare. Ciao a tutti e a domani.

0: casa c'ho. Grazie Jack, grazie. Che è successo?
1: Ciao Pier, sono Antonio. Visto che ieri ci sono stati Metallica a Bologna, metti una bella canzone Metallica. Ciao.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Abbiamo fatto questo esperimento oggi. Gli ascoltatori sono diventati disc jockey per tre ore, guarda. Uno più bravo dell'altro. Senti questo, senti questo.
1: Ed ora ti lancio un vinile che arriva la musica.
0: Hai visto?

com'è che fa il lupo? Vieni a vedere, Argo, Argo, vedi, vedi come fa il lupo. Ecco, questo è il lupo di Gubbio. Vi ho fatto salutare.

0: gli ascoltatori qua.
1: Giochi Carletto che fa.
0: Eccolo qua.
1: Volevo fare un lanciare anzi un bel riempipista con Smart Criminal di Michael Jackson e vai.
0: Disc jockey Carletto, il massimo.

messaggio vocale di un ascoltatore che mi annunci Back in Black degli SDC. Guardiamo se lo trovo adesso. Guardiamo, dov'è, dov'è? Ci vuole un disc e un ascoltatore che dica: signori e signori, Back in Black degli SDC. Adesso guardiamo se lo trovo. Guardiamo se lo trovo.

0: Allora, caro Bruno, che è successo?
1: Fa sentire un po'. Abbiamo un problema con una nostra amica che ha bisogno di uno psicologo.
0: Che problema c'è? Sai quanti psicologi abbiamo noi qua? Mamma mia! Siamo pieni, siamo pieni!

Oggi è giovedì 4 giugno, domani è l'ultimo giorno della settimana e anche l'ultimo giorno della trasmissione, perché poi mi assenterò per qualche giorno, ma tornerò venerdì prossimo alle ore 15, perciò faccio anch'io 4-5 giorni di vacanza. Poi da lunedì 15 giugno, no, sì, da lunedì 15 giugno incominceremo il mattino anche dalle 7 alle 9, perciò se c'è qualcuno che si sveglia

Va bene, va bene, va bene. Bellissime, bellissime. Invece questa Gary Lowe. Oh, Rodolfo, su tipica. No, è Gary Lowe.

un'ascoltatrice qua. Io ci sono andata da uno psicologo, è molto bravo. Dice che il problema comunque siete voi. Capito? Oh mamma mia. Buon pomeriggio anche a Zoraida. Ciao.

0: Che è successo, Ivan? No.
1: Ma dico, la mattina vieni te o il tuo avatar? Cioè l'intelligenza artificiale con la tua voce tipo Stella Letta, no? Perché altrimenti non vale.

0: ricordi il mago Garganella, ecco. Quello sono io. Allora, cara Barbarella, la canzone non te l'ho messa perché è del 93, è un Sanremo del 93 la canzone che avevi scelto di Nino Buonocore. Gargamella, sì, proprio. Voglio chiamarmi così, mago Gargamella. Catturava gli omini, quelli blu piccoli, li scioglieva. Ne volevo fare tutto oro, hai capito? Vabbè. Chi è questo? Chi è questo qua? Il problema sei tu, Gianni. Sei tu.
1: Io lo so di essere il problema.

0: qua che ti deve parlare.
1: Gianni, devi cominciare anche tu a andare da uno bravo. No, bravo, bravissimo, super, mega bravo.
0: Molto bravo e molto preparato anche. Chi è che mi scrive te la pago io la multa? Chi è che mi scrive sto caso? A Barbarella che vuole che le metta un pezzo del 93 e paga lei la multa, ma è una multa molto salata, si parla di 130.000 euro. Sì. 130.000 euro non sono mica neanche tanti, insomma. Se ne hai 135 te ne avanzano 5, insomma.

0: risponderti, guarda.
1: Mi spiace, carissima, non ti conosco il nome, ma io non me ne frega niente degli altri, guardo me stesso. Se gli altri poi se la prendono, vanno dal psicologo, dal psichiatra, ammazzano, è colpa mia, mica è colpa mia, eh. Il mondo è bello perché vale.

0: siamo a posto qua, Cinzia. Siamo a posto.
1: Siamo tutti pazzi a questo mondo. Non ce n'è uno normale.
0: È vero, è vero. Ma oggi compie gli anni denaro, oh, davvero? Quanti sono? 120. Facciamogli gli auguri a denaro, dai. Mad Desire, questo va bene, no?

0: Allora, gli ho fatti volentieri gli auguri a Denaro, oggi compie gli anni, non so quanti siano, come. Quanti sono lì, lei che lo sa, Barbarella, che abita vicino a casa tua, quanti sono? Una sessantina lì, giù di lì, eh. Grazie,
1: 60,
0: grazie.
1: 70-80, live.
2: 60-70-80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antitrust si muove a tutela dei consumatori per il caro carburante sui voli aerei.
3: Ebbene, questa pratica, che era stata per prima utilizzata da Volotea, si chiamava appunto sostanzialmente biglietto mobile, cioè nel senso che anche in presenza di un biglietto d'aereo già venduto, già comprato quindi dal consumatore, il consumatore avrebbe dovuto di fatto pagare un ex, quindi una vera e propria tassa, un balzello dovuto all'aumento del prezzo appunto dei carburanti, del prezzo del kerosene. Ebbene, secondo l'antitrust italiano, questa pratica è una pratica che non è legittima, non si può fare, ha condannato quindi Volotea e ovviamente tutte le associazioni dei consumatori, a partire dall'Unione Nazionale dei Consumatori, hanno applaudito a questa scelta e soprattutto hanno già promesso a Volotea che adesso partiranno tutte le cause di risarcimento, appunto per risarcire tutti quei passeggeri che si sono trovati sostanzialmente costretti a dover pagare un extra sul prezzo ordinario del biglietto. Poi del resto questa pratica anche la stessa Commissione Europea aveva detto che non era una pratica assolutamente legittima e quindi è stato sancito un diritto molto importante, che il rischio d'impresa sostanzialmente non può essere trasferito ex post diciamo a carico e soprattutto sul portafogli dei consumatori o dei passeggeri italiani.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, così il leader di Hezbollah Naim Qassem sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità della raid ad Hezbollah. Dall'Ucraina in Russia, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, 4 morti e 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo i padroni di casa, gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Buonasera Pierre, allora volevo richiederti un pezzo delle Zeppelin, Stairway to Heaven, in modo un po' per chiudere questa giornata che è stata abbastanza movimentata. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, questa grande versione delle Heart, Stairway to Heaven.

questa è una magia delle Hearts, di queste sorelle fantastiche che hanno ripreso Starway to Heaven in una maniera magistrale, applaudite anche dagli stessi Zeppelin, perché pezzo che a dire fantastico si dice poco, un'interpretazione magistrale. Starway to Heaven, Hearts, e per finire bene la serata, sì.

Allora, vi ho regalato due belle magie, un grande tributo alle Zeppelin, prima con Stairway to Heaven delle Heart e poi Wish You Were Here, per regalarvi una serata molto, molto particolare, molto dolce, va bene? Noi ci sentiamo domani alle 15 di Jockey. Domani avremo a che fare ancora con i Jockey. Ascoltatori DJ, fantastico, è stato molto bello. Godetevi una tranquilla e serena nottata e serata. A domani da Pierangelo un bacio. Vi lascio con Give Me Some Love in the Spencer Davis Group.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Kannst ja den Trompeten mal mit einstarten. I warn you about my secret. I'm going to expose a great bad to you.
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nel 5000. Ed è tutto, buona serata.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
3: L'economia.
2: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e rispetto del business model di Commerce. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
4: Tennis, secondo trionfo di fila per Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto 10-4 al terzo la canadese Dabrowski insieme all'americano King. Domani Vavassori in semifinale di doppio con Bolelli nel singolare, derby che vale la finale con Bolli Arnaldi nell'altro match Zverev-Mensik. La nazionale di calcio di Silvio Baldini è proiettata alla seconda amichevole domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo 1-0 dei giovani azzurri, siglato dall'interista Pio Esposito, che ha elogiato il lavoro del CT ad interim.
5: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo.
4: Basket con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie. Stasera gara 3 di semifinale di playoff scudetto alle 20. Venezia Virtus Bologna che sono sull'1-1. Atletica, Roma, l'Olimpico, il Golden Gala in copertina alla sfida nei 100 tra l'ex oro di Tokyo Jacobs, il campione olimpico Noah Lyles, in pista anche Romano Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 5000. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Siamo ancora negli anni 60, 1968, e siamo nella prima settimana del mese di giugno. Bentornati all'ascolto del canale dedicato a questa musica gloriosa di 30 anni, e ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le parade a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Ci occupiamo, come dicevo, del 1968 e in quell'anno succedono cose importanti per un gruppo italiano. Pubblicano il terzo loro disco, che contiene tre successi clamorosi, che si intitolano Applausi, L'ora dell'amore e questa bellissima Io per lei. Sono i Camaleonti.
5: C'era una volta

Beh, se ne sono spezzati di cuori alle note di questa canzone, alla voce splendida di Tonino Crippezzi, leader dei Camaleonti, che abbiamo così piacevolmente ritrovato all'interno della nostra Hit Parade, che aveva anche tra le canzoni presenti questa di Brenton Wood.

0: Questo è il terzo singolo che pubblica nella sua carriera Brenton Wood. I precedenti sono Hideaway del 63, quindi I Want Love del 66 e Baby You Got It del 67, sempre nello stesso anno in cui pubblica poi questa canzone che conquista un po' tutti, un bel soul di quello giusto, Brenton Wood con Gimme a Little Sign. Si chiude l'appuntamento dedicato al 1968 e noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato, non mancate.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

Siamo tornati negli anni 70 e precisamente a 1978 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Due canzoni, i soliti 10 minuti a nostra disposizione, due canzoni, dicevo, che arrivano dalla classifica di casa nostra, da un repertorio di grandissimo rispetto, in un periodo in cui si cominciavano a consolidare le posizioni di artisti che poi diventeranno dei classici. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è di un personaggio rivoluzionario all'epoca. Si diploma al conservatorio all'età di 16 anni in violino, in assoluto il più giovane diplomato al conservatorio, un talentuoso, si chiama Angelo Branduardi e inizia un percorso di ricerca della musica in canali che allora non erano affatto esplorati, come quelli della musica popolare, della musica barocca e rinascimentale, che poi daranno il

La grande cultura musicale di Angelo Branduardi gli permette di cavalcare gli anni 70 da assoluto protagonista, come succede a un altro artista romano, questa volta che racconta la sua esperienza di militare in una caserma altoatesina e che in occasione della visita di un generale viene ispirato per la composizione di questa canzone dal titolo Generale. E chi se non Francesco De Gregori?

0: Archiviamo anche il 1978, non senza avervi ricordato quella che era la situazione della hit parade italiana, che al primo posto aveva i Bee Gees di Stayin' Alive. Antonello Venditti, è stato un buon anno anche per lui, con Sotto il segno dei pesci. Elisabetta Viviani con Heidi, che era la sigla di una fortunata serie cartoon televisiva, quindi UFO Robot, altro cartoon con Actarus, e Pensiero stupendo di Patty Pravo alla posizione numero 5, mentre il generale che abbiamo appena ascoltata era la posizione numero 6. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra decade con le classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: by Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Q. Questa è Radio 60, 70, 80.

ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Trascorreva la prima settimana del mese di giugno, qualche anno fa, nel 1988 esattamente, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80, è con immenso piacere che torna l'appuntamento, piacere per me di sicuro, con le Hit Parade di tanti anni fa, e anche perché troviamo due personaggi di tutto rispetto. Vi anticipo, uno è Rick Astley e l'altro è Gash Patil. Cominciamo con l'ascoltare il primo artista, che è della scuderia di Stock Aitken and Waterman, che in quel momento ogni cosa che toccassero diventava oro, e il pezzo che andiamo a sentire presente nella nostra classifica è Together Forever, Rick Astley.
0: C'era una volta Hit Parade.

era la posizione numero 15, in quel momento quella occupata da Rick Astley, di una classifica che vedeva al punto 1 Gimme 5 di Jovanotti, quindi 8 Wonder di I'm Not Scared al secondo, e al terzo Africa Bambaataa e Newbie 40 insieme per Reckless, un successo veramente molto importante, e al quarto una cantante italiana, Spagna, autrice di Every Girl and Boy. La seconda canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal repertorio di un artista che aveva cominciato a scrivere canzoni già molto tempo fa, nata per fare l'artista, dalla ballerina, compositrice, scrive già nel 64 e nel 65 delle canzoni che però passano inosservate, ma arriviamo a qualche anno dopo, una ventina di anni dopo, quando pubblica questo disco che rappresenta veramente

0: bei ricordi a valanga con l'ascolto di queste due canzoni, ne sono sicuro, i nostri ascoltatori hanno esperienza sulle spalle, quindi hanno tanti ricordi da far da rivivere anche con i pezzi che noi mandiamo in onda. Beh, del resto questo è il nostro compito, la nostra missione è recuperare le emozioni che si pensava di avere lasciato da qualche parte nel nostro cervello. E voi ascoltate Radio 60 70 80 tutto il giorno e alla fine, dopo un po' di tempo di terapia, vi sentirete molto meglio. Noi ci risentiremo tra un'ora circa, cambieremo decade ovviamente per un altro incontro con Eight Parade del passato insieme a Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
1: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 26 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.

ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio